e la canzone perduta, ritrovata come un'altra, un'altra vita. Di Don Madeleine.

Nelle stelle, in questa notte d'autunno, sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.